pagasse la vecchia pretendente. Pagarla in qual maniera? E poi vi Antonio, che ha un incognito figaro.

ma non capite. Che zuccheri! Si corre da notaio, messer notaio, presto. Via da poso non ha, dice un gran peggioramento. Vuol fare testamento, portate su con voi il bene.